0: yeke ha di ka tsa tsa majina di nthotsa ka ditlanne pa halla di batla di le motšheng di tla tsa mahantle ha di le ka tsela le mogwa mofuta o e kanga ona ona re tla tsa matsamaya ka tsela le mogwa mofuta o e kanga ona ona ha ke di beile ka tsela le mogwa ona ona o tjena hodima PCFM ya le kgotlana gasola hantata o theoha hantle Avani Lesotho Hotel and Casino nthwina e kae ha ine paitsi e ba etla batsi ha ine paitsi ba etla batsi na ba le di nthotsa ka e ba ditlanne pahalla gore ha ine paitsi e ba ditlaba net suo ha ine paitsi re ke letse tjena ke atla e hle re tlo tsama ke atla e hle re tlo tsama ya ke ne ke re fela di nthotsa ka di tsama ya hantle e hle re tlo tsama tjena ha monadi hodi ma PCFM ya la khotlala gasola hantatai ho thewa hantle Avani Lesotho Hotel and Casino wa gwe
1: Kayale, give us a run.
0: Wow, go ahead.

0: mosadi yo ho monate
1: a ma wa no mo dem bone ke mo pa no wa fa tsano o tra po o di ke tsai se list tsho e di bono o di mo res ti na bona
0: o e se ke ene di kone mo
1: e ona sa ba tshe ho mo wa no re se ya ke tsho ya le na na ntla la go na le bana wa di bana le bana ba pala ona ona sa ba sona sa ntla la le na ra sa na mo na ke ga le ba ga ntse ba di nna ba mo tla fa plus ona la le na ga ma plus ona la le
0: se ya ba
1: a go ma di di wa ga le ba ga di bana bana ba pala ma di di na che di
0: se ya ba ay kuno ho ena le dibese tseneng dibitswa le police mo thusi motswalle hona le dibese tseneng dibitswa dikokopje dibese tsena di ne di gahlametsa ba sebetse ka sitana le bana ba sekolo ha holo seng le mantsi bua mane dibanke bana ba tswela mesebetsi mo senseng e di ka banka di babe ka mana ka mesebetsi ka ditshentsa mesebetsi ka mane ka o fapana bana ba dikolo di boela di khutle hape hape di nke bana ba dikolo di fitle di ba be dikolo mmane ka moga ho gatsenetsa bo bogobedi e ba ditlakalella ho fokofokotseya di tla boetse di hla hape hape mantsi bua mane ha di se di no balata di batlisa haimo wa khutla e di bese moga o tshe tsa bitswa jwalo di kamele tsene di bitswa jwalo le Lesotho Freight muso gahlametso ye o e gahlametsang a sechaba muso gahlametso o e gahlametsang a sechaba ho bana go ntseno ene le na go ntse o muso o ntse o gahlametsa sechaba na go ntsena tse o muruo o batlang o phahametse jwalo basebetsi hana jwale ho etsalang ke eng kapa ke o bana ho tlatwe ditaba tsena di ntshiwe ko ona mmuso hana jwale ho loketseng a ho etsahala ke ofeng kapa ho tlatwe ditaba tse e tlile di ntshiwe ke mmuso e tlile ha ona moo ka ba ba go gahlametsa ona teng hobane ditaba tsena e tlile di ntshiwe ke bona nomoro tsa mohala plus 266 599 56 le 212 1 996 You better take your love and keep it. I don't need it anymore.

0: na handle ke kipuela kai sekalense ego ya kai strong seki ego maniac kapa e weak kapa e mahang fela lo wena ho hobulela eng ke phidisana jwa le batho ba bang wa e bona ke ke tsala tsa dikete ka tsa hlokomedisang ka tsana tse go tuang ka tsana ka jeno momedi a tsile nala le shumele motso le mo motsiano 2026 gatla
1: ya ho di matla ba ho le matla
2: tena ma se go tena na mmi tabana anta dai go bo ntse go bile o e
1: ya no fuma
3: ya bo se
4: a di se
3: a
1: a ho le di matla ba yo na di matla
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: Hojoalo ki PCFM, your pulse, our beat. Momedi, ele mashomeda motso mufela gilibili horeng ya le shomeda motso limong Whitney Houston, Sisi Winans, count on me.